Chiamo da Strongoli, provincia di Crotone. Sono Gigino Fezza. Grazie al buon Dio che ha creato questa bellissima Radio Margherita, che ci illumina 24 su 24 con canzoni bellissime. Che il Signore vi dia tanta gioia e tanta felicità a tutti voi e vi benedica sempre. Io prego per voi, continuate così. Pace a tutti. Affezionatissimo Gigino Fezza, Strongoli. Viva Gesù, viva Radio Margherita.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Ciao Radio Margherita, sono Pietro da Maracalagonis. Un proverbio sardo: sa muleri bella esti ornamento de su madiru. Tradotto: la moglie bella è ornamento del marito. Ciao Radio Margherita.
3: Sono Mara Marussa Firenze e volevo lasciare questo proverbio toscano: l'aquila la volò senza le penne e la roba la ritornò di dove venne.
4: Ciao amici di Radio Margherita, Antonio Darende. Quando porco è a botto, arruozzola lo scifo. Sostanzialmente gli sprechi offendono, ma lascio a voi il gusto della interpretazione di un dire sempre attuale e purtroppo sempre più diffuso. Ciao.
5: Pasquale, detto napoletano, più è vaganda capa e più è lunga lingua. Traduco: più è vuota la testa e più è lunga la lingua.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Takagi e Ketra featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston. Amore e capoeira.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 2:51.

0: Buongiorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Francesco Renga. Il bene.

0: Sono Salvo, chiamo da Palermo. Io ascolto Radio Margherita ormai da 15 anni e questo sta a dimostrare che non sono riuscito a trovare una radio che mi fa provare dei buoni sentimenti accompagnandomi durante il lavoro.
1: Radio Margherita ti fa provare buoni sentimenti e ti accompagna nel tuo lavoro, anche a Palermo.
2: Lo sai che

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Maurizio Vandelli.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Basta con i piaceri della carne, facciamo godere anche le verdure.
1: L'angolo del sorriso.
3: Non sono pigro, sono in modalità risparmio energia.
1: L'angolo del sorriso.
3: Due scheletri entrano in un bar. Un caffè e uno straccio, per favore.
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: La cura degli spazi pubblici comincia da ciascuno di noi, ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 3 e 53 minuti.
2: Riccardo Inge, fino a domani. Ora

0: viaggio inizia qua.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

Mi chiamo Marina, da Caltanissetta, ascolto sempre Radio Margherita perché riempie di gioia le mie giornate. Mi accompagna fino alla sera, quando stanca vado a letto e mi culla con la sua dolce melodia della sua musica.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Bianca Azzei.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Bianca Azzei.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il solo al mondo, La mia bocca, Ora esisti solo tu.
0: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: L'indovinello del giorno.
1: Qual è quella cosa che chi la dà non sa mai quanta, chi la toglie non la rende, più s'allunga e più diventa corta, più ce n'è e meno ne resta? La risposta è la vita.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Don Bachi, poesia.

0: conta più. Lucio Dalla, Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparsi. Al nord quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo. Qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.

dato segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Candida. Oggi è l'onomastico di Candida. Il nome ha origine latina e significa bianca, luminosa. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 settembre del 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra. Ed ora l'aforisma del giorno. Non c'è peggiore ingiustizia che trattare in modo uguale ciò che è diverso. Lo scioglilingua di oggi è: tre tipi tonti tentano tutti i tipi di tip-tap. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. In Russia sta proprio cambiando tutto. Ho visto dei bambini che mangiavano i comunisti. Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare che il gatto vada a scavare nella terra dei vasi o la utilizzi come lettiera, sarà utile interrare pepe nero in grani. L'odore avrà effetto repellente. Adesso l'indovinello del giorno. Su cosa può contare chi ha perso tutto al gioco? La risposta è sulle dita. Ed ecco la curiosità del giorno. Al mondo esistono delle persone che sono affette da plutofobia. Queste persone hanno paura della ricchezza. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: minimalismo. Minimalismo. Calco sull'inglese minimalism. Significato: in politica, tendenza ad attuare un programma minimo in campo politico, corrente della letteratura americana affermatasi negli anni 80 del XX secolo, in racconti brevi e novelle. Utilizza uno stile scarno e aderente al linguaggio parlato.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Io sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è: con i piccioli si può accattare un zoggio, ma non lo tempo. Traduco: con i soldi si può comprare un orologio, ma non il tempo. Grazie Radio Margherita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

La mafia prospera, dove le persone scelgono di voltarsi dall'altra parte. Ognuno di noi, con piccoli gesti quotidiani di onestà e responsabilità, può contribuire a indebolirla. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Giuseppe Merlino. Il volo prosegue verso Firenze, dove l'aereo porta gli auguri a Paolo Pecchioli. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Borgetto, in provincia di Palermo, per festeggiare Nuccio Storano. Di nuovo in volo, destinazione Essen in Germania, dove gli auguri vanno a Potito del Vecchio. Ultimo atterraggio ad Aosta e gli auguri vanno a Giovanna Torrisi. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Mango.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è Bella.

0: che bella gente.
1: Questa è Canzoni a tema.
2: Canzoni a tema.
1: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
3: Tu.
4: Il tema di oggi è Bella.
3: Vestita di fiori.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: Bella.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina.
1: Giovanotti, Bella.
3: Bella d'estate,
1: Mango, Bella d'estate.

0: bella da morire.
1: E capisco che sei bella dentro tu.
0: Paolo Frescura, bella dentro.
2: Bella gioventù che si butta via.
0: Renato Zero, bella gioventù.
3: Che bella gente, capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco.
0: Simone Cristicchi, che bella gente.
4: Comunque bella.
0: E Lucio Battisti, comunque bella.
5: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema
0: Bianco.
5: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
6: Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 6 e 35 minuti.
5: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Candida.
7: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: per rivederci ancora.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Questa mattina vi siete accorti di aver terminato il lucido da scarpe? Niente paura! Utilizzate delle scorze d'arancia, strofinatele sulla pelle e ripassatele con un panno di lana. Le vostre scarpe saranno perfette per uscire.
1: I consigli della nonna.
2: Volete travasare una pianta perché il vaso è diventato piccolo? Non innaffiatela per qualche giorno. La terra diventerà secca e le radici usciranno facilmente dal contenitore, senza spezzarsi.
1: I consigli della nonna.
2: Dovete lavare i jeans nuovi, ma avete paura che si scoloriscano? Prima di procedere al lavaggio, lasciateli in ammollo mezza giornata in acqua fredda con 2 cucchiai di sale e ogni litro d'acqua. Rimarranno perfetti anche dopo il lavaggio in lavatrice.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Luigi Tenco, mi sono innamorato di te.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Lutto cittadino a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena uccisa dal suo ex. Il padre bacia la bara bianca, la mamma stringe un orsacchiotto della figlia. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: La comunità di Squinzano si è stretta ai genitori di Lorena, scaraventata da un cavalcavia dall'ex fidanzato Federico Vella, aggremita la chiesa Maria Regina a Squinzano, suo paese natale, così come il sagrato dove è stato allestito un maxi schermo. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha scandito il parroco durante l'omelia. Applausi e commozione al passaggio della bara bianca al termine dell'esequie.
1: Volevamo usare gli attentati della mafia parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra in modo da agevolare Berlusconi. La nuova rivelazione arriva dal boss Giovanni Brusca, teoremi senza prove, la reazione della famiglia dell'ex premier. Il Cremlino apre a possibili colloqui a tre tra Washington, Mosca e Kiev. Siamo pronti al compromesso, ma servono passi avanti da entrambe le parti, replica il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi aiuti militari agli alleati. Calcio: dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli. Allo stadio Maradona i partenopei ricevono l'Arsenal, fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 6 e 56 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane comincia ora. Partiamo da Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove gli auguri vanno a Roberto Russo. Il viaggio prosegue verso San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e lì troviamo Alessia Giarratano, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Cagliari, per fare gli auguri a Roberto Murru. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Napoli, dove festeggiamo Pina Conte. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sciacca, in provincia di Agrigento, con gli auguri per Gianni Leone. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Riccardo Fogli, La tenerezza 93.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Radio Margherita, Carmelo da Trovina, voglio rispondere a quel signore che ha detto poco fa no al razzismo. Io sono d'accordo, no al razzismo, però noi gli italiani, il governo italiano gli dà tanto agli extracomunitari, tanti privilegi, tante cose e tanti aiuti gli danno, mentre ci sono molti ragazzi italiani con due bambini che non possono avere nessun aiuto da parte dello Stato. Perciò quindi io dico sì, no al razzismo, aiutiamo questi extracomunitari, però prima dobbiamo aiutare anche i nostri ragazzi che sono padri di famiglia e sono disoccupati. Lo Stato italiano lo deve capire, perché noi siamo italiani, italiani che sappiamo dare aiuto agli altri, ma a noi chi ci dà aiuto? Nessuno.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Lucio Dalla, il Parco della Luna.
1: Sono più di 100 anni che al Parco della Luna arriva Sonny Boy.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Candida.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. I pigri hanno sempre voglia di far qualcosa.

0: non è solo compito dei magistrati o delle forze dell'ordine combattere la mafia. Anche i cittadini comuni, denunciando e rifiutando compromessi, svolgono un ruolo decisivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero. Da quando sto

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali dalle parti, ma è giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia. Kiev però minimizza. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti, la promessa shock di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas per il lancio della corsa alle elezioni di midterm. I funerali a Squinzano, in Puglia, di Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno gettandola da un viadotto in Toscana. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha sottolineato Don Vanni Bisconti. Inizia con una sconfitta al Maradona e cammino del Napoli in Champions League. Partenopei superati dall'Arsenal con una rete di Odegaard nella ripresa. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
2: Sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 7 e 53 minuti.
5: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Giuseppe Merlino. Il volo prosegue verso Firenze, dove l'aereo porta gli auguri a Paolo Pecchioli. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Borgetto, in provincia di Palermo, per festeggiare Nuccio Storano. Di nuovo in volo, destinazione Essen in Germania, dove gli auguri vanno a Potito del Vecchio. Ultimo atterraggio ad Aosta e gli auguri vanno a Giovanna Torrisi. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: In questa giornata di giovedì una perturbazione atlantica investirà il centro-nord Italia, determinando una fase parecchio instabile con piogge temporali sparsi al nord, quindi condizioni di tempo perturbato con nuvole sparse, piogge temporali, fenomeni attesi soprattutto sul nord-est, sensibile calo delle temperature ovunque. Al centro Italia forti temporali dapprima in Toscana, in estensione poi anche alle restanti zone, alto rischio di possibili nubifragi e grandinate. Per quanto riguarda il sud, ancora una fase soleggiata e di caldo anomalo. Qui le temperature inizieranno a calare da venerdì per l'arrivo del maestrale. Tutti i dettagli sull'app di Trabi Meteo.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Irene Grandi.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mario, chiamo dalla provincia di Napoli. Volevo dire la mia in riguardo agli insegnanti, che spesso sento come ultimo il messaggio della signora che diceva che il livello degli insegnanti si è abbassato. Ma io da insegnante vorrei dire sia alla signora ma a tutti quelli che parlano degli insegnanti che purtroppo le armi che abbiamo a disposizione non sono più quelle di una volta. All'epoca anche io, quando mia madre veniva a parlare a scuola, se l'insegnante diceva vostro figlio non va bene, non si impegna, non sta facendo quello che deve fare, per usare una terminologia napoletana, le prendevo e abbuscavo lì davanti all'insegnante e poi quando tornavo a casa erano solo punizioni. Oggi, se ti permetti di toccare semplicemente un ragazzino e dire signore vostro figlio sta facendo, vieni richiamato dalla stessa madre, e lei cosa fa? Ti dice la madre, per cercare di trovare strategie affinché mio figlio possa. E poi ovviamente i numeri di una scuola, anche lo stesso preside dice professore cerchiamo di portare un po' di pazienza, noi dobbiamo cercare di, se no i ragazzi poi vanno via, e alla fine noi siamo in classe, facciamo quello che possiamo fare, ovviamente con un disturbo continuo da parte dei ragazzi, ma purtroppo non abbiamo armi, non esiste più la nota, non esiste più la sospensione, non esiste più essere richiamato da un genitore. La volete la soluzione? Tirate fuori via i genitori dalle scuole, fateli uscire e eliminate, bandite i gruppi chat delle mamme, che sono la rovina di tutto. E poi vi farò vedere come gli insegnanti ritornano a essere quelli che forse erano una volta, con un potere maggiore, giusto, e non quelli di adesso, che purtroppo vicino a un ragazzo che magari ti risponde anche male, devi sottostare e stare zitto, perché altrimenti viene la mamma e le prendi pure dalla madre.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Candida. Oggi è l'onomastico di Candida. Il nome ha origine latina e significa bianca, luminosa. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 settembre del 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra. Ed ora l'aforisma del giorno. Non c'è peggior ingiustizia che trattare in modo uguale ciò che è diverso. Lo scioglilingua di oggi è: tre tipi tonti tentano tutti i tipi di tip-tap. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. In Russia sta proprio cambiando tutto. Ho visto dei bambini che mangiavano i comunisti. Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare che il gatto vada a scavare nella terra dei vasi o la utilizzi come lettiera, sarà utile interrare pepe nero in grani. L'odore avrà effetto repellente. Adesso l'indovinello del giorno. Su cosa può contare chi ha perso tutto al gioco? La risposta è sulle dita. Ed ecco la curiosità del giorno. Al mondo esistono delle persone che sono affette da plutofobia. Queste persone hanno paura della ricchezza. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: minimalismo. Minimalismo. Calco sull'inglese minimalism. Significato: in politica, tendenza ad attuare un programma minimo in campo politico, corrente della letteratura americana affermatasi negli anni 80 del XX secolo in racconti brevi e novelle. Utilizza uno stile scarno e aderente al linguaggio parlato.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Io sono Luigi di Castelvetrano. Il mio proverbio è: con i piccioli si può accattare un zoggio, ma non lo tempo. Traduco: con i soldi si può comprare un orologio, ma non il tempo. Grazie Radio Margherita.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump, e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo. La protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket a Berlino, una clamorosa rimonta. Nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. E da Alessandro Cislin.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane comincia ora. Partiamo da Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove gli auguri vanno a Roberto Russo. Il viaggio prosegue verso San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e lì troviamo Alessia Giarratano, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Cagliari, per fare gli auguri a Roberto Murru. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Napoli, dove festeggiamo Pina Conte. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sciacca, in provincia di Agrigento, con gli auguri per Gianni Leone. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Max Pezzali. Qualcosa di nuovo.
1: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi. È così strano se ci penso. A quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mina, mi sei scoppiato dentro il cuore.
2: Era solamente ieri sera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Candida.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Lucio a Neo Seneca? Il massimo potere è saper comandare se stessi. Sa cosa diceva John Wilmot? Prima di sposarmi avevo 6 teorie su come educare i figli. Adesso ho 6 figli e non ho nessuna teoria. Sa cosa diceva Sidney Biddle Barrow? Non dire mai al telefono qualcosa che non vorresti che tua madre ascoltasse al tuo processo. Ed aggiungerei che con le nuove tecnologie è meglio non dirlo mai e basta!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Antonio da Battipaglia, io volevo fare un appello. Io ho finito di pagare il mutuo della mia abitazione dal mese di giugno, di quest'anno, dopo 25 anni. Mi ritrovo che devo pagare ancora per togliere l'ipoteca. Allora, una domanda, ma non è più facile magari che le banche o gli uffici, insomma, preposti a queste cose, con l'ultima rata ti diano un benestare dove tu praticamente risulta che hai pagato tutto e non devi più nulla a nessuno? Perché devo andare a fare una visura per accertarmi che l'ipoteca è stata tolta oppure pagare ancora? Grazie e buon ascolto a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 9:50.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Giuseppe Merlino. Il volo prosegue verso Firenze, dove l'aereo porta gli auguri a Paolo Pecchioli. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Borgetto, in provincia di Palermo, per festeggiare Nuccio Storano. Di nuovo in volo, destinazione Essen in Germania, dove gli auguri vanno a Potito del Vecchio. Ultimo atterraggio ad Aosta e gli auguri vanno a Giovanna Torrisi. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Anna Oxa, parlami.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Keshme e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Caoti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, a Roma, secondo i primi riscontri, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola, anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro Cesilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: azionista TIM non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché l'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
4: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Candida.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: L'imperdibile Sisa. Fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il tramonto su Marte è particolarmente speciale. Infatti il colore del tramonto è blu,

0: modo di arrampicarsi sugli alberi, ma rimangono bloccati a causa della curvatura dei loro artigli. Non sono in grado di scendere.
1: Strano ma vero! Curiosità da tutto il mondo!
0: Le banane sono curve perché crescono verso il sole.
1: Strano ma vero! Curiosità da tutto il mondo!
0: I gatti hanno oltre 100 corde vocali.
1: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero! Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri.

mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando tutti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Keshme e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, a Roma, secondo i primi riscontri, sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola, anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro Cesi grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 10 e 58 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane comincia ora. Partiamo da Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove gli auguri vanno a Roberto Russo. Il viaggio prosegue verso San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e lì troviamo Alessia Giarratano, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Cagliari, per fare gli auguri a Roberto Murru. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Napoli, dove festeggiamo Pina Conte. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sciacca, in provincia di Agrigento, con gli auguri per Gianni Leone. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Nicola Di Bari, Eternamente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 11 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Candida.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
4: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Claude François, soprannominato Cloclo, è nato a Ismailia in Egitto il 1 febbraio 1939. È stato un cantautore, musicista, produttore discografico, ballerino, fotografo e attore francese. Band leader eclettico, è ricordato per la sua voce melodiosa. Dopo le prime esibizioni, in virtù di una voce gradevole, raggiunse subito il successo. È stato autore di celebri canzoni, alcune delle quali riadattate come cover, fra le altre Le Téléphone Pleure, che Domenico Modugno tradurrà in italiano come Piange il telefono. Il 5 aprile del 1963, Claude François ebbe la consacrazione definitiva con l'esibizione all'Olimpia di Parigi. Forte della popolarità di cui godeva in quel momento, François fondò una propria etichetta discografica. Il canadese Paul Anka rielaborò in lingua inglese il brano di Claude François, destinato a diventare la canzone più conosciuta cantata da Frank Sinatra, My Way. In Italia il brano è stato inciso da Patti Pravo con il titolo A modo mio e su versi di Andrea Lovecchio e Alberto Testa. Non trascurò la beneficenza, organizzando eventi per raccogliere fondi destinati a bimbi portatori di handicap e per la ricerca in medicina in generale. Claude François muore a Parigi l'11 marzo del 1978, all'età di 39 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Claude François ricordiamo Se torni tu, Le Téléphone Pleure,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claude François.
0: Radio Margherita, per la memoria.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Margherita, musica italiana.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda

0: speciale.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 11 e 54 minuti.
2: Yolanda Lo Mauro, in ogni angolo di me.
3: Dicono che

Uè, ciao, sono Pina da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché, sapete il perché? Perché mi fate ricordare tutti i miei amori, che bello, non la togliete, non la spegnete mai Radio Margherita, lasciatela andare sempre avanti, fino alla mia vita, fino a quando muoio, la voglio sentire anche in punto di morte, ciao.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci tocca ogni giorno raccontare qui e altrove quanto grave sia la situazione internazionale, quanti episodi la rendono sempre più instabile, sempre più difficile anche da raccontare. E non bastasse tutto questo, ci sono i protagonisti. Quante volte abbiamo parlato di loro, di Putin, di Netanyahu, ma soprattutto di Trump, che questa notte ne ha fatta un'altra delle sue, che dà il senso del personaggio, che è contemporaneamente il più potente ma anche il più imprevedibile e sconcertante. Ha promesso, in vista delle elezioni di medio termine che segneranno il suo destino nell'ultima parte del suo secondo quadriennio di potere, ha promesso, dicevo, in vista di quelle elezioni così importanti, $5,000 a ogni elettore, $5,000 a ogni elettore in caso di vittoria del suo partito, il Partito Repubblicano, alla Camera dei Rappresentanti e al Senato. Un vero e proprio voto di scambio. Voi votate per noi e avrete $5,000 in dono da spendere, e questa è l'avvertenza che fa il presidente americano, nel territorio statunitense. MAGA anche in questo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Bianca Azzei.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Bianca Azzei.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il solo al mondo, La mia bocca, Ora esisti solo tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 12 e 28 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Macrobiotica. Macrobiotica, dal greco macrobios, già presente in Erodoto, con il senso di dalla lunga vita. Significato: in origine, studio dei mezzi per mantenere a lungo la vita, poi teoria alimentare ispirata alla medicina cinese.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Biogenesi. Biogenesi, voce composta di bio e genesi. Significato in biologia: teoria secondo cui ogni essere vivente deriva da un altro essere che lo ha generato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sabotare. Sabotare, dal francese saboteur, da sabot, zoccolo, e quindi urtare con gli zoccoli. Vuole anche dire fare le cose da calzolaio, in modo grossolano.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carpo. Carpo, dal greco carpos, giuntura, polso. Significato: voce anatomica che indica la parte dell'osso della mano che è tra il polso e il palmo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: che... Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, Laura Trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come i dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League. Alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
4: Capisco ovviamente la emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
2: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: violato opposto.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: La cosa che mi fa arrabbiare di più Radio Margherita, no? È la sporcizia. La sporcizia è l'inverosimile. Perché devono sporcare sempre i nostri comuni, i nostri terreni, le nostre belle realtà italiane? Ciao Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 13 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa, fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Pino Licciardi da Campofelice Roccella. Il proverbio che ho è Cuvalligna malibanne in coglio se ne esce. Significa chi percorre una brutta strada se ne assume la responsabilità.
4: Salve, sono Francesco da Enna. Il mio proverbio in siciliano è un medioso muore confuso, un mediato muore consolato. Vuol dire che l'invidioso muore confuso, l'invidiato muore consolato.
5: Proverbio del litorale abruzzese: tir chiù nu pele di coc pil na mond che na coppie di vuove pil na ball. Traduco: tira più un pelo di donna in salita che una coppia di buoi in discesa.
6: Sono Annarella da Napoli, scusatemi per la voce. Il mio proverbio del giorno è: prova le presotto è sempre più fessa che ci va passato. Nel senso, volta e gira, è sempre il meno furbo che paga per tutti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Fabrizio De André, Don Raffaele.
1: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, chiamo da Torino. Volevo dare tutta la mia solidarietà al messaggio della persona che ho sentito poco fa, che si conclude dicendo: tutte le persone sono uguali. Hai perfettamente ragione, così come hai perfettamente ragione che il popolo italiano non l'ho ancora capito. Grazie, ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 13 e 54 minuti. Cristiano Cosa. La vita cos'è?
4: La vita cos'è?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, l'ora trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come i dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League. Alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
2: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
3: Capisco ovviamente l'emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, anch'io voglio fare un appello a tutti i generi del mondo come me, uniamoci contro le suocere cattive. È brutto da dire, soprattutto sono vicino al mio suocero Gianni, perché la sua moglie Maddalena è veramente un'arpia. Grazie a Radio Margherita per il mio appello.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Little Tony riderà.
4: Perché tu...

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare. Me l'hai insegnato tu, che tutto quanto poi deve finire. Me l'hai

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Sono le ore 14 e 24 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa, fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
4: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone De Sisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Chi s'è visto, s'è visto, disse lo specchio andando in frantumi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Qual è il colmo per un sindaco? Essere un tipo fuori dal comune.
1: L'angolo del sorriso.
2: Mi sono sempre chiesto, ma chi va in giro a costruire quadrati sull'ipotenusa?
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, Laura Trampiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come i dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera è l'esordio delle altre due italiane in Champions League. Alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
2: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
3: Capisco ovviamente l'emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Eugenia. Voglio complimentarmi con la giustizia italiana, col ministro della giustizia, col tribunale di Bari, che in 2 anni di una causa civile si sono succeduti 4 giudici. Ogni volta si cambia un giudice. Ma come pensiamo di arrivare in fondo noi? Ecco spiegate le cataste di faldoni e fascicoli nei tribunali. Non si lavora così. Prendete provvedimenti, 4 giudici in meno di 2 anni. Meditate, gente, meditate.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 15. In punto.

0: Ciao, sono Bruna di Torino. Io ascolto Radio Margherita perché mi dà la carica al mattino. Io ringrazio tutti voi e che dire, sono contentissima di ascoltarla.
1: Radio Margherita, al mattino ti dà la carica, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: L'indovinello del giorno.
1: Si consuma con gli errori degli altri. La risposta è la gomma.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Mattia Bazar. Come mai?
1: Le notti non finiscono. All'alba nella via, no. Le porto a casa insieme a me.

La mafia non è un problema lontano. Tocca la vita economica, sociale e culturale di intere comunità, limitando le possibilità di crescita e libertà di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: One, due, tre, four.
1: Giovanotti, baciami ancora.
0: Un bel-

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 15:56.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci tocca ogni giorno raccontare qui e altrove quanto grave sia la situazione internazionale, quanti episodi la rendono sempre più instabile, sempre più difficile anche da raccontare. E non bastasse tutto questo, ci sono i protagonisti. Quante volte abbiamo parlato di loro, di Putin, di Netanyahu, ma soprattutto di Trump, che questa notte ne ha fatta un'altra delle sue, che dà il senso del personaggio, che è contemporaneamente il più potente, ma anche il più imprevedibile e sconcertante. Ha promesso, in vista delle elezioni di medio termine che segneranno il suo destino nell'ultima parte del suo secondo quadriennio di potere, ha promesso, dicevo, in vista di quelle elezioni così importanti, $5,000 a ogni elettore, $5,000 a ogni elettore in caso di vittoria del suo partito, il Partito Repubblicano, alla Camera dei Rappresentanti e al Senato. Un vero e proprio voto di scambio. Voi votate per noi e avrete $5,000 in dono da spendere, e questa è l'avvertenza che fa il presidente americano, nel territorio statunitense. MAGA anche in questo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Leo Pari. Vicino vicino.
4: Come stai? È da tanto che nessuno te lo chiede.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Davide da Messina. Ho appena ascoltato un medico psichiatra il quale lamentava le dichiarazioni di una paziente e invita voi Radio Margherita a filtrare i messaggi che ricevete. E allora io replico al dottore che, come dico, per qualsiasi professione non siamo, per fortuna e purtroppo non siamo tutti uguali, per cui se lui è una persona per bene, come sicuramente è, ci possono essere tanti suoi colleghi che non lo sono, non qualcuno, tanti, perché ognuno ha le proprie esperienze personali, io ho le mie, grazie a Dio sono entrato poche volte in ospedale e non ho trovato sempre persone per bene. Non le ho trovate sempre, spesso sì, ma sempre no. Ho trovato anche dei criminali, come sappiamo bene. Quindi il medico che viene a fare la predica se la risparmia.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti,
2: un successo per due storiche interpretazioni.
4: Dove

con il brano Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, si sono confrontati oggi Maurizio Vandelli e Lucio Battisti.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 16 e 28 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

0: Fabrizio De André, la ballata dell'amore cieco.
1: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò

se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Volete prepararvi una buona macedonia di frutta? Per evitare che le banane si anneriscano e assumano un brutto aspetto, prima di sbucciarle passatele sotto l'acqua bollente. Rimarranno sode e chiare.
0: I consigli della nonna.
1: Volete prepararvi in casa una maschera di bellezza veloce ed efficace? Frullate una mela sbucciata insieme al tuorlo di un uovo. Stendete poi il composto sul viso e lasciate agire per 15 minuti. Quindi risciacquate con abbondante acqua fresca. La vostra pelle sarà liscia, morbida e compatta.
0: I consigli della nonna.
1: Avete preparato una torta e volete mantenerla fresca a lungo? Mettete nel piatto su cui l'avete adagiata mezza mela e poi coprite. Rimarrà soffice e fragrante per molto tempo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La BCE ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi, quindi sale al 2,50%. Una decisione attesa alla luce di un'inflazione che nell'Eurozona è salita al 3%. Il centro-nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, e c'è anche una vittima, una 83enne morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. Inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, 15enne all'epoca dei fatti, aveva spinto Aurora dal balcone. Per mesi aveva sostenuto che la ragazza si fosse tolta la vita, poi durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. Gravissimo incidente stradale stamani sulla statale Ionica. Un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 anni sono morti e la madre è in rianimazione per uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 16:58.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Amici di Radio Margherita, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Italia divisa in due con nuvole, piogge e temporali nelle regioni centro-settentrionali, temporali che comunque tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore, e il sud che anche oggi ha vissuto una giornata con temperature elevate. Però piano piano nelle regioni meridionali arriveranno nuvole e piogge, già domani ad esempio sulla Campania e sulla Puglia, e sabato nelle ore pomeridiane avremo acquazzoni abbastanza diffusi in gran parte del sud e a quel punto anche nelle regioni meridionali temperature elevate. In diminuzione da sabato valori nella norma. Nel frattempo invece al centro-nord il tempo tende a migliorare, anche se qualche acquazzone domani sarà ancora possibile sul versante adriatico. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Irene Grandi.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Francesco Renga, vivendo adesso. Un'altra

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: E volevo dire che sento molti messaggi di persone che si lamentano, quindi sono lamentele continue che non portano a nulla. Siate propositivi e soprattutto date un senso alla vostra vita. Ognuno di noi nel piccolo può fare qualcosa. Il lamento non serve a nulla, serve solo ad aumentare la piaga. Buongiorno Radio Margherita e grazie per tutto quello che fai per noi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa, fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. I pigri hanno sempre voglia di far qualcosa.

0: l'omertà non protegge, rende solo più forte chi usa la violenza per imporre il proprio potere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: La chiamo dalla provincia di Enna. Vorrei rispondere al messaggio del signore precedente riguardante l'omosessualità. Allora, non sono assolutamente d'accordo col dire che l'omosessualità è un abominio. Gli omosessuali sono persone come tutti, con gli stessi diritti, e quindi nel caso in cui avessimo dei figli o dei cugini, dei parenti che siano omosessuali, bisogna accettarli per quello che sono, perché l'omosessualità non è una malattia. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 17 e 54 minuti. Achille Lauro. Stupidi ragazzi.

0: Radio Margherita Notizie.
1: In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze, bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni dopo il voto attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare, così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Ornella Vanoni. La musica è finita.
2: Ecco.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Davide da Messina. Ho sentito l'appello di quella signora che dice: ma perché parenti serpenti? I serpenti stanno nella giungla e si devono schiacciare. Innanzitutto i serpenti stanno a casa loro e non vanno schiacciati, prima cosa. E anche se li incontriamo nelle nostre zone vanno rispettati, sono sempre creature di Dio. L'importante è fare attenzione alle vipere, che sono velenose. Ma desidero dire alla signora e confermare e ribadire che purtroppo e per fortuna non siamo tutti uguali, ma i parenti serpenti esistono e come. Io sono, come dire, una delle tante vittime dei parenti serpenti. Non sto qui a enunciare, ma desidero dire alla signora che se lei si trova bene con tutti i familiari e parenti, deve ringraziare Dio. Ma non è vero che il sangue è sangue, quella è una favola, una leggenda. Purtroppo nel mio caso e il caso di tanti altri amici miei, di miei conoscenti, tutti nelle stesse condizioni, familiari serpenti, parenti serpenti, è come se ci sono.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa, fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Hyperion è il nome dell'albero più alto del mondo. Si tratta di una sequoia sempervirens in California. È alto 115,66 metri ed ha più di 800 anni.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I coccodrilli sono rettili che non hanno le labbra. Inoltre questi animali possono trattenere il respiro per un'ora.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I proprietari di cani hanno meno probabilità di soffrire di depressione rispetto a chi non ha animali domestici.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Rompendo un uovo sotto l'acqua, potrai notare che quest'ultimo manterrà la sua forma originale.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io volevo rispondere alla signora di Torino che dice che le periferie di Torino sono sporche e quindi fa un appello al sindaco, ma io mi chiedo chi li sporca le periferie? Siamo noi che sporchiamo le periferie, quindi cosa c'entra il sindaco? Partiamo da noi, quindi teniamoli a modo noi, così non abbiamo bisogno dell'intervento del sindaco.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 18 e 59 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. Infine, le borse europee chiudono negativamente, per Piazza Affari meno 0,1%. È tutto da Nicola.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, dato che ognuno di noi può esprimere la propria opinione, io voglio esprimere la mia opinione sugli stipendi e sullo sfruttamento. Se siamo sfruttati è solo colpa nostra che ci facciamo andare bene stipendi da 300, 400, 500, 600 euro al mese. Se noi ci facciamo andare bene questi stipendi, lo sfruttamento non finirà mai. Io chiamo da Pozzallo in provincia di Ragusa. Grazie mille Radio Margherita, un bacio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 19 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa, fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.

Claude François, soprannominato Cloclo, è nato a Ismailia in Egitto il 1 febbraio 1939. È stato un cantautore, musicista, produttore discografico, ballerino, fotografo e attore francese. Band leader eclettico, è ricordato per la sua voce melodiosa. Dopo le prime esibizioni, in virtù di una voce gradevole, raggiunse subito il successo. È stato autore di celebri canzoni, alcune delle quali riadattate come cover, fra le altre Le Téléphone Pleure, che Domenico Modugno tradurrà in italiano come Piange il telefono. Il 5 aprile del 1963, Claude François ebbe la consacrazione definitiva con l'esibizione all'Olimpia di Parigi. Forte della popolarità di cui godeva in quel momento, François fondò una propria etichetta discografica. Il canadese Paul Anka rielaborò in lingua inglese il brano di Claude François, destinato a diventare la canzone più conosciuta cantata da Frank Sinatra, My Way. In Italia il brano è stato inciso da Patti Pravo con il titolo A modo mio e su versi di Andrea Lovecchio e Alberto Testa. Non trascurò la beneficenza, organizzando eventi per raccogliere fondi destinati a bimbi portatori di handicap e per la ricerca in medicina in generale. Claude François muore a Parigi l'11 marzo del 1978, all'età di 39 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Claude François ricordiamo Se torni tu, Le Téléphone Pleure,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Claude François.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è? A questo

0: La legalità non è un concetto astratto, è la possibilità concreta di vivere senza paura, di lavorare senza ricatti, di crescere senza condizionamenti criminali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Elettra Lamborghini. Mani in alto.
2: L'estate arriva quando mi rubi.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 19.

0: un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una situazione che continuiamo a raccontare giorno per giorno, ma che si fa sempre più difficile, quella della nostra condizione economica. Parlo in soldi, ovviamente, c'è chi sta bene, c'è chi sta male, dipende ovviamente dalla fortuna che ha avuto nella vita, ma tutti abbiamo lo stesso problema di un costo della vita che cresce insieme alla bolletta energetica, alla bolletta della benzina e alle bollette che a queste si riferiscono, perché ogni merce viene trasportata e quindi costa di più, ogni prodotto della natura ha maggiori difficoltà a essere prodotto, coltivato e raccolto e quindi costa di più, eccetera eccetera eccetera. E peraltro, come ben sappiamo, la difficoltà è anche a livello economico generale. E oggi la Banca Centrale Europea ha alzato ancora i tassi di un altro quarto di punto, uno 0,25%. È chiaro ed è evidente però che in cima a tutto questo c'è il disordine mondiale e ci sono dei leader che si chiamano Trump, Putin e Netanyahu che pensano a un tornaconto che è soprattutto quello elettorale. Parlo di chi può avere problemi alle elezioni, Trump e Netanyahu. Putin gioca un'altra partita ovviamente e quindi devono tenere il punto, e devono tenere il punto nel modo che sappiamo. Netanyahu, sfuggendo alle accuse di avere saputo prima di quello che è successo il 7 ottobre del 2023, l'attacco di Hamas, ma anche continuando le azioni di guerra per dimostrare che è sulla ponte di comando. Trump, ne abbiamo già parlato, è arrivato a promettere, in caso di vittoria alla Camera dei Rappresentanti e al Senato alle elezioni di midterm nel primo martedì di novembre, $5,000 per ogni cittadino americano, come il premio che danno agli azionisti le grandi compagnie che vanno in attivo, che guadagnano o molto, il dividendo. Ma si può pensare a un dividendo elettorale, peraltro pagato a spese degli stessi cittadini, perché ovviamente è con i soldi dello Stato, con i soldi della Riserva Federale? Questo è Trump, e allora non è difficile capire perché poi i guai, anche economici, arrivano a tutti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Donato da Agrigento, vorrei segnalare che spesso si parla sempre di quelli che vanno troppo veloci per le strade e che creano quindi dei pericoli alle persone e agli altri. Per la mia attività lavorativa sono spesso in auto in giro per la Sicilia e vi assicuro che quelli che procurano più pericoli sono quelli che vanno troppo piano. Troppo piano significa che se c'è un limite di velocità a 50 ti vanno a 30, a 40 su strade cosiddette le strade statali della Sicilia. Grazie, vi ascolto sempre.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Bianca Azzei.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Bianca Azzei.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il solo al mondo, La mia bocca, Ora esisti solo tu.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 20 e 29 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su super.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Eva Florenzia Bianchini. Storia di una torera italiana.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Vi è mai capitato di avere un sogno? Tutta la mente e il cuore sono posseduti da un'immagine e in quell'immagine c'è la nostra felicità. Eva Florenzia Bianchini, 1978. Non si chiama ancora Florenzia, ma Firenze è la sua città. Quando a 17 anni in una rivista spagnola vede per la prima volta la foto del matador José María Manzanares. Ne fu rapita. Cerca giornali sul mondo della corrida, impara lo spagnolo, tappezza la sua stanza con poster di tori e matador, si costruisce una muleta da sola e inizia a sognare di essere torera. Ma ve la immaginate? Una ragazzina con un sogno così grande. Oh, certo, la sua famiglia non l'appoggiava. Così mette da parte un po' di soldi, scrive una lettera d'addio e fugge. Treni, autobus, un documento scaduto e finalmente Andalusia. I genitori ne denunciano la scomparsa. Viene rintracciata dalla polizia locale ed è costretta a rientrare in Italia. In lacrime lascia la Spagna e promette: il giorno del suo 18° compleanno tornerà. A 18 anni Eva torna a Siviglia, inizia la scuola per diventare torera. Oh sì, una ragazza italiana suscita clamore e molti dubbi. Signori, una cosa è immaginare di avere un toro di fronte e un'altra cosa è avercelo sul serio. Eva lo diceva a tutti. Avere fiducia in se stessi è la prima prova da affrontare di fronte al toro. Quel toro ha vissuto in libertà, mangiato le migliori erbe, è diventato forte lottando con i suoi fratelli, è stato sparassitato e viene trattato come un atleta. Se io dovessi nascere bovino vorrei certamente essere toro de Lidia, sì, da combattimento. Vivere nella natura e morire nell'arena, anziché stare in una gabbia, essere riempito di ormoni e sacrificato senza aver mai visto un filo d'erba. Eva mostra coraggio e dedizione. Arrivano le prime corride, gli esperti si appassionano alla sua storia. Ma col tempo tutto cambia. All'inizio il fatto di essere donna italiana era un vantaggio, suscitava curiosità. Poi è diventato un ostacolo. Lei si allena ogni giorno, ma le opportunità nell'arena sono soltanto una o due all'anno. Psicologicamente insopportabile. Decide di smettere. Un talento enorme perduto. L'ultima volta che toreò decise di farlo nuda, in un campo solitario al chiaro di luna, lontana dal pubblico, dai rumori e dai vestiti brillanti. Lei e il toro nel silenzio della notte. Voleva che tutto fosse naturale come una nascita. Toreare è proprio questo, dice. Affrontare se stessi, amarsi e tornare a nascere. Le passioni umane sono un mistero. Coloro che si lasciano travolgere da esse non riescono a spiegarsele. E quelli che non le hanno vissute non possono comprenderle.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Eva Florenzia Bianchini. Storia di una torera italiana.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Giancarlo, chiamo da Catanzaro. Volevo dire alla gente di fare più volontariato, perché c'è sempre bisogno di assistenza, sempre bisogno di assistere, sempre bisogno di dare un aiuto, una mano. Un saluto, un abbraccio a tutti. Ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Tempo si abbatte sull'Italia, centro nord sott'acqua. Barbara Salandri.
1: Dopo il gran caldo, il centro nord Italia deve fare i conti con violenti nubifragi, raffiche di vento e brusco calo delle temperature, danni in diverse regioni. Un'anziana è morta annegata in un sottopasso allagato in provincia di Udine, un ferito grave per un albero caduto su un'auto a Roma, colpita nel pomeriggio da una bomba d'acqua. A Milano ha ceduto il controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. In Toscana, tempesta di fulmini, oltre 63.000 in poche ore.
0: A 35 anni si è suicidata Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia contro l'andrangheta, uccisa nel 2009 a Milano da suo marito e padre di Denise, la quale nel 2011 trovò il coraggio di testimoniare contro il padre. Tensione sulla legge elettorale. In Senato la maggioranza si ricompatta e boccia il subemendamento del PD sulle preferenze. Vergogna, gridano in aula le opposizioni. Champions League stasera tocca alla Roma contro il Fenerbahce a Istanbul e al Como che ospita il Lipsia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 20:56.

0: Sono un medico di Catania, mi chiamo Ignazio. Ascolto Radio Margherita perché veramente è tanto caldo e vicina. Io ho con me una compagnia.
1: Radio Margherita, calda e vicina, e ti fa compagnia anche a Catania.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Tiziano Ferro. Amici per errore.
2: In nessun modo vorrei essere altrove. Non per niente sono ancora qui.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Cosimo da Cereale, volevo dire, ma in che paese abitiamo noi? Non lo so. Ho sentito prima la telefonata di quel signore là che è andato in ospedale e gli hanno occupato la casa. Io auguro a questi politici, a questi giudici, che qualcuno occupi la loro casa, così capiscono come si sente il povero disgraziato, che possibilmente non ha neanche i soldi per andarsi a prendere una stanza al B&B ed è in mezzo alla strada. Io non lo so, dovete credermi, in che paese abitiamo, io non lo so.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: È una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.com.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Nella Reggia Divina. Zeus ha scelto come sua sede principale il Monte Olimpo, la cui vetta sembra sfiorare il cielo. Qui, tra lo splendore delle case degli dei, dalle porte e dalle soglie di bronzo, in palazzi costruiti da Efesto, il grande artefice divino, qui dove si staglia netta la luce brillante e pura del cielo di Grecia, in questi luoghi eternamente calmi e sereni, dove non può giungere la contaminazione dell'impurità dell'uomo, sulla cima più alta sorge la reggia di Zeus. Qui si trovano a festosi banchetti tutti i giorni gli Olimpi, a cui Ebe, la giovinezza eterna, e Ganimede porgono in aurei calici il nettare e l'ambrosia, la bevanda e il cibo divini, mentre le ore e le cariti, le grazie, intrecciano intorno alla mensa le loro eleganti danze e le muse dalla voce melodiosa intonano il canto. Qui si svolgono le assemblee divine quando Zeus ritiene di doversi consigliare con gli altri dei sovrani e allora li convoca tutti, quanti sono in cielo e in terra e nel mare, fino agli dei fluviali e alle ninfe. Gli dei possono stare in ogni luogo, in particolare nei templi a loro dedicati. Ogni dio ha la propria dimora nella città che gli è più cara. Ad esempio, Atena ad Atene, Era ad Argo. E può giungere contemporaneamente in più luoghi e assistere, non visto, alle cerimonie in suo onore. Al convito gli dei si ritrovano non certo per desiderio di cibo, perché non ne hanno bisogno, ma solo per il piacere dello stare insieme a banchetto. Essi assumono ambrosia e nettare nella grande sala dove si riuniscono insieme. Nell'Iliade tutti gli dei sono ben attenti alle vicende della guerra troiana. Lo stesso Zeus assiste agli scontri stando sulla cima più alta dell'Olimpo, oppure sul monte Ida che domina la pianura di Troia, e osserva le alterne vicende dei troiani e degli achei. Anche gli dei partecipano alla lotta e talvolta scendono in campo ora con gli uni, ora con gli altri. Ma poi si ritirano sereni nella loro reggia, infinitamente lontani dalle miserie degli uomini, dal sangue e dalla morte. Il corpo divino è perfetto, di una bellezza che non conosce l'effimero, come vedremo.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura. Tagagi e Ketra, featuring Lorenzo Fragola e Arisa. L'esercito del selfie.

0: La mafia si insinua nelle fragilità della società approfittando dei bisogni. Per questo rafforzare la scuola, la cultura e la solidarietà è anche un modo per combatterla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Questo Covid ha sistemato tutti i vagabondi statali, non lavora più nessuno. Con lo smart work stanno a casa, escono, ritornano, in ufficio non c'è nessuno. Presto che ritorni la normalità, perché a questo punto il Covid ha salvato solo gli impiegati statali. Grazie, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 21:56.

0: Il maltempo si abbatte sull'Italia, centro-nord sott'acqua. Barbara Salandri.
1: Dopo il gran caldo, il centro-nord Italia deve fare i conti con violenti nubifragi, raffiche di vento e brusco calo delle temperature, danni in diverse regioni. Un'anziana è morta annegata in un sottopasso allagato in provincia di Udine, un ferito grave per un albero caduto su un'auto a Roma, colpita nel pomeriggio da una bomba d'acqua. A Milano ha ceduto il controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. In Toscana, tempesta di fulmini, oltre 63.000 in poche ore.
0: A 35 anni si è suicidata Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia contro l'andrangheta, uccisa nel 2009 a Milano da suo marito e padre di Denise, la quale nel 2011 trovò il coraggio di testimoniare contro il padre. Tensione sulla legge elettorale. In Senato la maggioranza si ricompatta e boccia il subemendamento del PD sulle preferenze. Vergogna, gridano in aula le opposizioni. Champions League stasera tocca alla Roma contro il Fenerbahce a Istanbul e al Como che ospita il Lipsia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.
4: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Angela da Torino e ho notato che non si parla mai dei nostri compagni di vita a quattro zampe. Ultimamente ci sono stati dei casi particolari e tragici, come per il cane Aaron incendiato in una delle piazze principali di Palermo, il gatto Leone 1 che è stato scuoiato vivo, il gatto Leone 2 a cui hanno fatto esplodere dei pedardi in bocca, il gatto Grey che è stato buttato in una vasca di acqua gelata da una ragazzina di 16-17 anni, il gatto Oil a cui le hanno buttato l'olio bollente addosso e tanti altri casi tragici di crudeltà gratuite verso i nostri amici animali. Volevo ricordarli e sperare che ci possano essere delle pene più severe per coloro che infliggono queste crudeltà. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 22 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa, fino al 14 settembre, carta igienica 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersisa.it.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di

0: Eccomi qua, prof Michetti. Sa cosa mi è accaduto?
1: Cosa, Pulce?
0: Un ente non mi ha fatto lavorare per il mio orientamento sessuale.
1: Accidenti, se è così, questa è una discriminazione bella e buona.
0: Ma io mi sono vendicata e ho spiattellato tutto ad un giornale.
1: Immagino che all'interno dell'ente avranno aperto immediatamente un'indagine per appurare la veridicità delle sue affermazioni.
0: Ma che, la discriminazione continua. Per tutta risposta mi hanno fatto sapere che non lavorerò mai più per loro.
1: Ma è gravissimo. Nel suo caso è stato violato innanzitutto l'articolo 3 della Costituzione, che vieta ogni forma di discriminazione. Infatti non le è stato consentito di lavorare in ragione del suo orientamento sessuale. Inoltre, il fatto che non le sarà più consentito di lavorare per quello che ha denunciato ai giornali si pone in chiara violazione dell'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione.
0: Non soltanto vieni discriminato, ma se lo dici non lavorerai mai più. Ma questa, prof Michetti, è mafia! Ma io non mi sottometto!
1: Non è proprio mafia, ma francamente un pochino la ricorda. Pulce, sa comunque cosa diceva un uomo libero?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Chiamo Elisa e chiamo dalla provincia di Caserta. Volevo mettere in evidenza un problema per quanto riguarda le prenotazioni ASL, che ci sono dei tempi molto lunghi di attesa, soprattutto per le persone che soffrono di gravi malattie. Quindi chiedo al Ministro della Salute di accelerare i tempi e di dare dignità agli ammalati di ogni genere. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 10 settembre. Sono le ore 22:54.

io ascolto Radio Margherita, ma qualsiasi appellativo si voglia dedicare a Radio Margherita risulterebbe soltanto riduttivo. Quindi, cosa posso dire di più? Siete semplicemente grandi.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una situazione che continuiamo a raccontare giorno per giorno, ma che si fa sempre più difficile, quella della nostra condizione economica. Parlo in soldi, ovviamente, c'è chi sta bene, c'è chi sta male, dipende ovviamente dalla fortuna che ha avuto nella vita, ma tutti abbiamo lo stesso problema di un costo della vita che cresce insieme alla bolletta energetica, alla bolletta della benzina e alle bollette che a queste si riferiscono, perché ogni merce viene trasportata e quindi costa di più, ogni prodotto della natura ha maggiori difficoltà a essere prodotto, coltivato e raccolto e quindi costa di più, eccetera eccetera eccetera. E peraltro, come ben sappiamo, la difficoltà è anche a livello economico generale. Oggi la Banca Centrale Europea ha alzato ancora i tassi di un altro quarto di punto, uno 0,25%. È chiaro ed è evidente però che in cima a tutto questo c'è il disordine mondiale e ci sono dei leader che si chiamano Trump, Putin e Netanyahu che pensano a un tornaconto che è soprattutto quello elettorale. Parlo di chi può avere problemi alle elezioni, Trump e Netanyahu. Putin gioca un'altra partita ovviamente e quindi devono tenere il punto, e devono tenere il punto nel modo che sappiamo. Netanyahu, sfuggendo alle accuse di avere saputo prima di quello che è successo il 7 ottobre del 2023, l'attacco di Hamas, ma anche continuando le azioni di guerra per dimostrare che è sul ponte di comando. Trump, ne abbiamo già parlato, è arrivato a promettere, in caso di vittoria alla Camera dei Rappresentanti e al Senato alle elezioni di midterm nel primo martedì di novembre, $5,000 per ogni cittadino americano, come il premio che danno agli azionisti le grandi compagnie che vanno in attivo, che guadagnano o molto, il dividendo. Ma si può pensare a un dividendo elettorale, peraltro pagato a spese degli stessi cittadini, perché ovviamente è con i soldi dello Stato, con i soldi della Riserva Federale? Questo è Trump, e allora non è difficile capire perché poi i guai, anche economici, arrivano a tutti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Adriano Celentano,

0: richieste per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Einar, un'altra volta te.

0: Il 3. Il tuo nome.
1: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me. Nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente. E parlami come fossi l'ultimo a credere in quello che siamo. Poi strappami le mie ansie, anche se sai che mi sento così stupido. Oh oh, quando mi lasci a guardare, ho bisogno di te subito. Oh oh, vieni guardami le spalle.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 23 e 21 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Jacob e Wilhelm Grimm. Le fiabe del focolare. Hänsel e Gretel. Davanti a un bosco abitava un povero taglialegna con la moglie e i suoi due bambini. Il maschietto si chiamava Hänsel e la bambina Gretel. Egli aveva poco da mettere sotto i denti e quando ci fu nel paese una grande carestia non poteva neanche più procurarsi il pane tutti i giorni. Una sera, i pensieri non gli davano requie ed egli si voltolava inquieto nel letto, disse sospirando alla moglie: «Che sarà di noi? Come potremo nutrire i nostri poveri bambini che non abbiamo più nulla neanche per noi?» «Senti, marito mio», rispose la donna, «domattina all'alba li condurremo nel più folto della foresta. Accendiamo loro un fuoco e diamo a ciascuno un pezzetto di pane. Poi andiamo al lavoro e li lasciamo soli. I bambini non ritrovano più la strada per tornare a casa e così ce ne siamo sbarazzati». «No, moglie mia», disse l'uomo, «e questo non lo faccio. Come potrei avere cuore di lasciare i miei figli soli nel bosco? Le bestie feroci verrebbero subito a sbranarli». «Pazzo che non sei altro», disse ella. «Allora dobbiamo morire di fame tutti e quattro. Non ti resta che piallare le assi per le bare». E non lo lasciò in pace finché egli acconsentì. «Ma quei poveri bambini mi fanno pietà», disse l'uomo. Per la fame, neppure i due bimbi potevano dormire e avevano udito quel che la matrigna diceva al padre. Gretel piangeva amaramente e disse a Hänsel: «Adesso per noi è finita».
2: «Zitta, Gretel», disse Hänsel, «non affannarti, ci penserò io».
1: E quando i vecchi si furono addormentati, si alzò, si mise la giacchettina, aprì l'uscio dal basso e sgattaiolò fuori. Splendeva chiara la luna e i sassolini bianchi davanti alla casa rilucevano come monete nuove di zecca. Hänsel si chinò e ne ficcò nella taschina della giacca quanti poté farne entrare. Poi tornò dentro e disse a Gretel: «Sta di buon animo, cara sorellina, e dormi pure tranquilla. Dio non ci abbandonerà». E si rimise a letto. Allo spuntar del giorno, ancor prima che sorgesse il sole, la donna andò a svegliare i due bambini. «Alzatevi, poltroni! Andiamo nel bosco a far legna!» Poi diede a ciascuno un pezzetto di pane e disse: «Eccovi, qualcosa per mezzogiorno, ma non mangiatelo prima, non avrete nient'altro!» Gretel mise il pane sotto il grembiule perché Hänsel aveva in tasca le pietre. Poi si incamminarono tutti insieme verso il bosco. Quando ebbero fatto un pezzettino di strada, Hänsel si fermò.

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato i fratelli Grimm, Hansel e Gretel.
2: Radio Margherita per la cultura.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Non esistono piccoli favori o piccoli compromessi con la mafia. Ogni cedimento apre la strada dietro un sistema che toglie libertà a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Liliana, telefono da Torino. Volevo dire questo, che si perseguono tanto gli spacciatori che vendono queste droghe di tutti i tipi e stanno aumentando di dismisura in tutte le città, perché hanno capito che in Italia si fanno soldi a palate senza lavorare tanto. Ma la colpa è degli italiani che la comprano, perché se c'è tanta offerta è perché c'è tantissima richiesta. Incominciano a drogarsi giovanissimi, per non parlare delle discoteche dove la droga scorre a fiumi. I giovani si stanno rovinando perché non hanno ancora capito che la droga rovina il cervello. Bisognerebbe che andassero nelle scuole a spiegare, a far vedere dei filmati i danni che procurano queste sostanze. Ma i genitori non si accorgono quando i loro figli rientrano a casa in che stato sono. E i soldi che gli danno, come li spendono?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 23:59.

Un giorno insieme con l'Equipe 84. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Rino Gaetano.

0: ha presentato Buonanotte con Rino Gaetano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ai Maria, Gianna, Il cielo è sempre più blu, La festa di Maria, Le beatitudini e Non te reggo.

0: righe più.
1: Domani non perdetevi il Buonanotte con Rita Pavone.
2: Gigi D'Alessio, portami con te.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Publilio Sirio? I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi. Sa cosa diceva John Fitzgerald Kennedy? Si può ingannare tutti una volta, qualcuno qualche volta, ma mai tutti per sempre. Sa cosa diceva Pablo Neruda? Gli amanti, quelli veri, non condividono un letto, ma custodiscono un segreto.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.
2: Radio Margherita per la saggezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: In questo periodo si parla tanto, giustamente, della Shoah, dello sterminio atroce di tanti ebrei, e io mi domando come mai non si parla mai anche dello sterminio, del genocidio degli armeni da parte dei turchi. Io non sento mai parlare di questo in radio, in TV. Ho letto tanto su questo sterminio, su questo genocidio, perché proprio non ho mai sentito niente al riguardo, niente o quasi niente al riguardo negli altri mezzi di comunicazione di massa. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'11 settembre, è mezzanotte e 54 minuti.
1: Alessandra Amoroso. La

0: Riccardo, chiamo da Trucoli, provincia di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché mi passa la giornata, io faccio il trasportatore e neanche me ne accorgo quando viaggio nel camion. Passo le giornate senza nessuna difficoltà. Grazie a Radio Margherita. Vi saluto a tutti. Ciao.
1: Con Radio Margherita ti passa la giornata senza che te ne accorgi. Anche a Crucoli.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con l'Equipe 84.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Gigliola dall'Aquila, la senatrice che dice la massima aspirazione per una donna è diventare madre. Benissimo. E diventare padre? Ce ne siamo dimenticati che esistono i padri?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti. Confronti, un successo

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Pentagramma. Pentagramma, dal greco penta e grammos, cioè composto da 5 righe. Significato: in musica, serie di 5 linee orizzontali e parallele e dei 4 spazi da esse delimitati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cotta. Cotta, dall'antico francese cotta, ossia tunica. Significato: sopravveste lunga, indumento liturgico, casacca militare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pepita. Pepita, dallo spagnolo. Significato: piccola massa d'oro che si trova nei terreni di alluvione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Disfatta. Disfatta, dal francese défaite. Significato: sconfitta irreparabile.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Pupo, forse.

0: La dignità di ogni individuo va riconosciuta e tutelata sempre, senza eccezioni e senza condizioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, io ho una proposta per ridurre la velocità delle automobili in città. Ridurla sempre. Per quanto riguarda le città superiori a 100.000 abitanti, bisogna ridurla a 40 km all'ora. Per quanto riguarda le città inferiori a 100.000 abitanti, va ridotta a 30 km all'ora. Pertanto il motto "chi va piano va sano e lontano" è sempre valido. Va ricordato che il 73% degli incidenti stradali avviene in città. Quindi città meno veloci ma più sicure. Saluti da Aldo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'11 settembre. È luna. È 53 minuti.